piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

seul coi vivi ne pure per te a torto lo gonfian le lusinghe lo corrompe l'orgoglio

0: d'accordo.
1: L'arcano custodire Remus.
0: Consorte Lupo, siamo d'accordo tutti? Sì, alla mano.

0: un certo Ford.
1: Ascolto, io l'amo
0: e lei non m'ama.
1: Le scrivo,
0: non risponde.
1: La guardo,
0: non mi guarda.

tanghero, quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai, che lo cornifico netto, netto.

dai, dai. Dillo, tornichico, netto, netto. Quel tangero. Ma è tardi, aspettami qua.

sarebbero un picciolo di sale. Sonia, Sonia, Sonia, che vi fa scaldare.